ora, matitora, matitora, secondo ora, madatora, mi conna. Che sono tiara, metta qua, sa da che era matati, sino con noi.